O niño scarpa matam, ben cuora pa bagna fami. Angola angoloi pufsa, a niño scarpa matam, ben cuora pa bagna fami.